Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Zako ulira kano. Ula misi, ula misi, ula misi.